Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi, lo vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sui 95.3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
1: Radio Caffè.
2: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sorpresa emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 5h58.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Un'altra bella giornata, un'ora a nostra disposizione nel magazine con tante notizie di attualità, anche fantascientifiche, che in realtà esistono per davvero. Infatti la prossima notizia è una cosa che potrebbe interessare a un bel po' di persone, soprattutto a chi tende normalmente a viaggiare tanto con l'auto per lavoro o viaggi familiari, e quindi passa ore in auto e spesso non si trova un autogrill libero, soprattutto quando abbiamo problemini intestinali. Ne parliamo tra poco.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi e c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti. O che è capitata veramente a tutti e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto. C'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto, presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale. Basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo. È tutto progettato per uscire solo quando serve veramente. Non è un concept, ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio. Quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo? Secondo voi da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza, ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto da mezzo di trasporto, come è sempre stato, a spazio totale, dove si può fare qualsiasi cosa.

Nella nostra oretta a disposizione non manca veramente niente, come anche la musica. E adesso arriva lo Special Preach, sono tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: C'è una grossa novità molto interessante. Addio a carta e penna, non per tutto, ma per le constatazioni amichevoli. Infatti arriva il CD digitale, diventa digitale.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

dopo anni e anni di folli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Mag, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore, ed è un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo e rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il CID digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

C'è una storia veramente molto bella, cari amici di The Meg, un video che è diventato virale, un uomo con la sua auto che ha percorso tantissimi chilometri, poi a un certo punto era lì lì per raggiungere 1 milione di chilometri, quindi si è ripreso. Cosa da non fare, non utilizziamo il telefono quando siamo alla guida, ma lui l'ha fatto semplicemente per far vedere che la sua auto aveva raggiunto questo record incredibile, ma poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. E invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono. Nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo, per vedere quel numero storico, 1 milione. E invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato 0. Tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario, offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione, perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se c'è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h04.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon mercoledì a voi tutti all'ascolto. Si mantiene scorrevole il traffico in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che questa notte sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle ore 21 fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 21 maggio, verranno chiusi gli svincoli di uscita della Castellana in entrambe le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Uscite alternative Miranese e Terraglio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
7: Caffè. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo per incidente risolto sulla A4 Brescia-Padova, coda in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale est di Verona tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione Verona Est. Rallentamenti per traffico anche sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana in direzione Trieste e tra la rotatoria Miranese e la statale Romea in direzione Milano. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente insieme per un altro aggiornamento, ben ritrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ed è intenso il traffico anche sulla A57 tangenziale di Mestre, con code tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: ticket, please. Well, that must be everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Dai, racconta.
1: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata di mercoledì. Segnalo sulla A4 Padova-Venezia code tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. E a proposito di questo tratto di A4 di competenza CAV, vi informo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina, per attività di manutenzione di competenze di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4-A13 in direzione della A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. A 57 tangenziale di Mestre, questa notte

0: Programmati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Gagliardo, meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo.
4: Pippo.
2: Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Pespino,
4: Pino.
5: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
2: Non esageriamo, però.
4: Appunto, buongiorno. Allora, oggi è il 20 di maggio, signori e signore, signore e signori, insomma, prima, dopo, non importa. È mercoledì e noi siamo qui per il nostro macchiatone dalle 11 alle 13.
6: Il macchiatone.

Resti in mare, Israele spara sulla flottiglia, insomma questi sono i titoli che vediamo sui vari giornali nazionali, tiro la flottiglia, quello della stampa è il più diciamo così, più in una parca di tutti, tiro la flottiglia. Poi vediamo, gli si è ristretto il riarmo, lo scrive il Fatto, Modena non è terrorismo ma El Khodri voleva la strage. Ecco sì, vedremo che cosa faranno a questo ragazzo. Patto, l'Europa apre all'Italia. I vari, insomma, il Resto del Carlino, Messaggero scrivono queste cose. Se vogliamo andare a vedere anche i giornali di parte, se esci di casa per uccidere i cristiani e i PM, e per i PM non esiste la premeditazione, lo scrive La Verità, sempre La Verità è sempre molto dura con un certo tipo di politica. La pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, lo scrive il Giornale, non è matto, scrive Libero, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. Vabbè, insomma, avanti così con queste cose, poi andremo a vedere anche altre cosette come facciamo sempre. Rimanete con noi, più tardi vediamo cosa dicono le regioni.

0: Ogni momento è quello buono. Radio Caffè Love Motion.
1: In Calabria, l'altra voce, c'è un giornale che si chiama l'altra voce di Sesto, l'incandidabilità resta, ma la norma è da rivedere. Poi il mare della Calabria, tesoro del Mediterraneo, e appalti e mazzette a Reggio, 4 arresti. Vi dico le cose più importanti, come facciamo sempre. In Campania, anche, mamma quante oggi, tantissime, 23 fotosegnaletiche, incredibile, i giornali della Campania hanno questa cosa, scacco ai nobile, guai nei guai in 26, e ci sono tutte le foto. Chissà il direttore di Cronache di Napoli sarà impazzito con questa cosa. Insomma, il mattino, dopo c'è anche Cronaca di Caserta, conflitto a fuoco, ferito un poliziotto. Insomma, Napoli è così, la Campania è così e la zona è quella. Toscana, il Tirreno, scrive: raid continui nelle chiese. Ah, però mica bella questa cosa. E poi Corriere di Arezzo, arrestato perché la pedinava. Hai capito? Non si può, in Italia non si può. Questo è un indiano irregolare di 40 anni e finisce in manette per stalking. Ma anche se fosse stato un toscano sarebbe finito in manette per stalking. Poi vediamo un po' i figli razzisti della Siena Bene, Corriere di Siena. Cosa hanno combinato? 13 minorenni denunciati per apologia del fascismo, pedopornografia, detenzione di armi, pianificavano spedizioni, le spedizioni in chat. Che brave persone! Un'altra cosa, andiamo a vedere ancora una, vediamo un po', un pezzo che non andiamo in Val d'Aosta, c'è un giornale solo, comunque la Valè, Renzo Testolin torna al timone in un mare di polemiche, le opposizioni non fanno sconti in Consiglio Valle, ma insomma, cose di politica locale. A tra poco!

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Nella puntata di oggi con Serenella Salomoni, che è nostra ospite fissa, sapete, parliamo di coppie, di sessualità, di atteggiamenti, di comportamenti, insomma cose che interessano un po' tutti. Cose che facciamo puntualmente tutti i giorni, oppure che vediamo fare. Il Censis ha fatto un'indagine sulla sessualità degli italiani. Siccome ci siamo dentro tutti, io oggi chiamerei Serenella proprio a questo proposito. Quindi dopo le canzoni che andiamo ad ascoltare regolarmente, oggi è il 20 di maggio, quindi già mercoledì, andiamo, poi sentiremo Serenella. Rimanete con noi.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata, bentornata.
1: Buongiorno.
0: Era un... No, volevo mettere l'applauso ma non mi viene, cioè, ecco. Volevo farti lo scherzo dell'applauso, ecco. Eccolo, ecco, cioè,
1: hai visto? Grazie.
0: Allora,
1: baci.
0: Il Censis ha fatto questo ennesimo studio del Censis sulla sessualità degli italiani. Che ne è uscito?
1: Sì. Allora, che ne è uscito? Allora, nel 2025 appunto il Censis ha fatto il piacere degli italiani, l'alta frequenza soprattutto in coppia e la crescita dell'autonomia femminile. Ha trovato il Censis un'Italia organizzata, funzionale, però dove la trasgressione sessuale nel 2025 non è più quella che ci si aspetterebbe, ma è una pratica inserita nella vita quotidiana dove ci può essere il desiderio ma anche la stanchezza e la ricerca di una sicurezza. Quindi il Censis si è chiesto: ma abbiamo eliminato la ricerca del piacere? Allora ti dirò che il primo dato sembra che interessa la frequenza, perché l'88,3% degli italiani e degli italiani tra i 18 e i 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi, quasi due terzi hanno dato vita a una vita sessuale almeno settimanale, diciamo, quindi sono già dei dati particolari questi. Allora, quello che il Censis ha trovato è, ad esempio, uno dei dati che sono venuti fuori è il fatto di questa frequenza, ma anche che l'80,4% dichiara di aver avuto rapporti esclusivamente con la persona con cui ha una relazione stabile.
0: Sì.
1: Quindi solo il 12% vive la sessualità soltanto con le partner occasionali. È sicuro del Censis di questo mutamento, e sembra che mentre nel 2000 il 35,7% delle donne riteneva separabili amore e piacere sessuale, nel 2025 siamo al 56%. Questo è un aspetto molto molto particolare della sessualità femminile. Anche la verginità, il 36% delle donne lo considera da preservare, specialmente nel sud, nelle isole, e che naturalmente aumenta molto di più come tempo. Allora, la sessualità è vissuta poco perché non è per mancanza di desiderio, ma per mancanza di energie e di tempo. Specialmente le donne associano più spesso la ridotta frequenza a stanchezza e a sovraccarico, e gli uomini a fattori esterni come disponibilità del partner o assenza di una relazione.
0: Non è cambiato
1: niente. Quello che diciamo, il sesso per le donne continua a essere una parte importante della loro vita, però non è sufficiente se poi la donna arriva già stremata la sera.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, baci.

0: Radio Café, il est 11h58.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 22 di domani, giovedì 21 maggio, fino alle 5.30 del mattino di dopodomani, venerdì 22 maggio, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia e un'anticipazione che riguarda sempre questo tratto di A4: dalle 22 di venerdì 22 maggio fino alle 5.30 del mattino di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la 13 verso Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sui giornali del nostro Veneto, sapete che Radio Caffè è di Padova, quindi un'occhiata in più la diamo noi, patto l'Europa apre l'Italia, vabbè questo insomma il gazzettino, e poi la regina dei borseggi patteggia 22 mesi, presto libera, ma tanto queste non fanno niente, scappano quando vedono le forze dell'ordine o qualcuno che le tiene d'occhio, ma poi alla fine non hanno nessun problema. Sul gazzettino, poi il mattino, sanità, il Veneto deve cambiare, questo è un titolo un po' dappertutto sui giornali del gruppo NEM, e treni TAV sul Garda, RFI avvia lo studio per la stazione, e anche sul giornale di Vicenza si parla di TAV. Poi Stefani, patto tra regioni sul fine vita, si parla ancora di questa cosa, e poi c'è una notizia, abbiamo visto anche sui vari post di alcuni politici, scoperta un'area sacra con cippi scritti in venetico. Insomma i veneti di prima di Cristo, questi in poche parole è uno sito archeologico, insomma noi siamo antichi, ragazzi, cosa pensate? Rimanete con noi, tra poco ancora musica e poi ci sentiamo per

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Che succede quando ci si insulta nel web? Sta succedendo parecchio adesso, anche perché ci sono delle campagne elettorali molto molto peppate e anche molto ignoranti da parte di qualcuno. Ma non generalizziamo, nel senso, andiamo sul dettaglio proprio del web. Noi abbiamo parlato anche tempo fa con l'avvocato Nicola Todeschini di questo. Questa mattina la riprendiamo la cosa. Rimanete con noi, oggi è mercoledì 20 maggio e siete su Radio Caffè, dove c'è la bella musica del Macchiatone.

0: Torniamo allora alla discussione e all'argomento. Insomma, durante una discussione su internet l'interlocutore dice all'altro: sei un imbecille, sei un ignorante e altri improperi. E quando insomma questo dice io ti denuncio, l'altro si mette a ridere, tanto non puoi farlo. Beh, questo non è mica detto che insomma, noi lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini, che questa mattina abbiamo chiamato. Di solito lo chiamiamo per la responsabilità medica, ma oggi chiederemo questo passaggio. Intanto buongiorno avvocato e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, può farlo o non può farlo?
1: Certo che lo può denunciare.
0: Ah, vedi.
1: No, certo, non è un invito a intasare le procure di denunce per incomprensioni sorte su Facebook, ma francamente devono anche finirla gli stolti da social network a credere che quello che fanno su Facebook sia come fatto nell'intimità, in segreto. E invece insultare qualcuno in un post pubblico su Facebook, su Instagram, insomma ovunque anche altri assistono, è molto più grave di farlo tu per tu o di farlo in osteria, come sarebbe accaduto una volta,
0: perché
1: il numero di persone che può prendere atto di questo insulto e quindi partecipare, ascoltare la denigrazione della dignità altrui,
0: sì,
1: è vasto, è vastissimo, al punto che il reato, in questo caso di diffamazione, è addirittura aggravato dalla comunicazione con un numero illimitato di persone. Quindi non solo ci sono buone ragioni di buona educazione, di rispetto, di civiltà, che impongono di intrattenere conversazioni anche quando sono conflittuali, ricordando sempre che si può esprimere un'opinione anche dura e anche severa senza insultare nessuno, ma vi sono ragioni anche di carattere giuridico. Purtroppo questa esplosione di chance di esprimersi fa credere a molti che il diritto a manifestare il proprio pensiero copra anche il diritto a farlo in modo sconclusionato, in modo volgare.
0: Certo.
1: E non è assolutamente così, perché il diritto di manifestare il pensiero, che è un diritto, ricordiamolo, a copertura costituzionale, vive sempre dei limiti che sono rappresentati da altri diritti, anch'essi a copertura costituzionale, che riguardano per esempio la tutela della dignità della persona. E quando due diritti di pari grado, quindi entrambi coperti dalla nostra carta costituzionale, entrano in conflitto tra loro, la libertà di uno finisce, potremmo dire, quando inizia la libertà dell'altro.
0: Bene,
1: e quindi siccome con un po' di buona educazione e di cultura è possibile contrastare l'opinione altrui senza lasciarsi andare ad insulti, fate molta attenzione a non cedere a questa tentazione, perché potrebbe veramente costarvi molto caro.
0: Grazie avvocato, grazie, buona giornata.
1: Un caro saluto a tutti.

tutta questa pippa del super bonus, bonus edilizi, rifinanziamento della cedolare secca al 21% sulle locazioni degli immobili commerciali, misura approvata in modo spot nel 2019 e mai più rifinanziata e prorogata dai bonus ristrutturazioni al 50% per le prime case, al 36% per le seconde e del bonus mobili. Ma solo se ci saranno risorse e dopo che l'Eurostat a settembre avrà verificato l'andamento dei conti pubblici italiani nel 2025, l'ha annunciato il vice ministro Leo all'assemblea di Confedilizia. Insomma, il bonus edilizi verso la proroga. Vedremo, io stavolta non mi fido, l'altra volta mi è andata bene che non mi sono fidato, stavolta non mi fido di più, ma comunque insomma poi ci sono, è pieno di esperti a questo mondo, quindi qualcosa sicuramente di meglio troveranno. E poi attenzione, perché c'era anche un bel titolo sul Sole 24 Ore che diceva: l'intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene a alti umore e indici a Wall Street. Vedremo insomma che cosa succederà anche qui, ma sono cose tecniche,

Che dirvi, il sole è tornato, le temperature sono già diverse, l'estate finalmente si fa viva e noi siamo qui anche domani mattina, puntualmente alle 11, dalle 11 alle 13, con Barry Mason che vi saluta e vi ringrazia. Ciao, a domani, che sia felicità per tutti.

spontanei. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Che Guglio è rustico e si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 22 di domani, giovedì 21 maggio, fino alle 5.30 del mattino di dopodomani, venerdì 22 maggio, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia e un'anticipazione che riguarda sempre questo tratto di A4: dalle 22 di venerdì 22 maggio fino alle 5.30 del mattino di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione A13 per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la 13 verso Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre vi ricordo che potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste hanno dato esecuzione alla confisca di beni mobili e immobili per complessivi 2,5 milioni di euro a carico di 2 aziende e 4 persone, queste ultime condannate in via definitiva per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione della Depositi Costieri Trieste S.p.A. avvenuta nel 2017. Un'indagine condotta dal gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo e coordinata dalla locale Procura della Repubblica ha permesso di individuare un traffico di steroidi anabolizzanti nel mondo delle palestre del capoluogo rodigino. Oltre 1.300 prodotti sequestrati e 8 persone denunciate, tra cui una rivendita di integratori di Villa Dose, un coach di una palestra in Adria. In tribunale Venezia per la prima volta ha preso la parola Shakira Ibrahimovic, la regina delle borseggiatrici di Venezia, al centro di un'inchiesta che riguarda anche altre 22 persone, tutte a vario titolo accusate di furti e rapine. In aula il giudice ha detto: mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto, era un periodo difficile, in quel momento non sapevo quello che stavo facendo, ero incinta, aspettavo la mia bambina e ho agito senza pensare, ora però sto meglio qui in casa con il mio compagno, un mea culpa, una giustificazione e la promessa di risarcire

al campo sintetico di Malo in collaborazione con l'Unione Sportiva Dilettantistica Malo 1908 e l'amministrazione comunale cittadina. Il torneo è nato per ricordare Massimo Zilio, Roberto Trevisan e Leonardo Zannon scomparsi per malattie incurabili ed è per loro, per tenerne viva la memoria e ricordarne lo

0: dal 2017 al 2020 si sfideranno sul campo da calcio nelle due giornate di manifestazione, incitati dai genitori e ispirati dalle vecchie glorie che hanno aderito a questo torneo di beneficenza. Tutti i fondi raccolti finanzieranno il lavoro di un ricercatore per un anno intero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovamente un saluto dalla nostra redazione, segnalo per un mezzo pesante in panne, code sulla A4 Venezia-Trieste, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste, nel tratto compreso tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28. Sulla A4 Brescia-Padova per un mezzo in panne, code tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Radio Café, il est 15h05.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 20 maggio verranno chiuse le uscite della Milanese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. You.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, ci occupiamo della A4 in direzione Trieste. È avvenuto un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Si registrano inoltre code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Sempre verso Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra San Stino di Livenza e il bivio A4 A28. Restiamo sull'A4 in direzione Torino. Sono segnalate code per il traffico intenso tra il bivio A4 A28 e Cessalto. Parliamo della A4. Vi informo che dalle 21 alle 5 nella notte di mercoledì 20 maggio per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambi i sensi. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Dalle 22 di giovedì 21 maggio alle 5.30 di venerdì 22 maggio, per lo stesso motivo, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata in questo caso alla stazione di Padova Est. E per finire, sempre a causa di lavori di competenza Autostrade per l'Italia, dalle 22 di venerdì 22 maggio alle 5.30 di sabato 23 maggio sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Milano. Anche in questo caso, ve lo ricordo, la clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna verrà deviata alla stazione di Padova Est. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Caffè. Alle ore 15 i vigili del fuoco sono intervenuti al comune di Nervesa della Battaglia in via Vittoria a seguito del ribaltamento di un'autovettura all'interno di un'autodemolizione. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Conegliano ha provveduto a prestare soccorso ai due occupanti del mezzo affidandoli alle cure del personale sanitario 118. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi. Intervento del nucleo sistemi aeromobili a pilotaggio remoto regionale.

0: Grazie all'utilizzo dei droni è stato possibile individuare alcune cadute di intonaco in parti particolarmente elevate e difficili da raggiungere in sicurezza dagli operatori. L'attività di ricognizione aerea ha consentito di delimitare tempestivamente l'area sottostante interessata dal passaggio dei pedoni a tutela della pubblica incolumità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati, la 4 Venezia Trieste è chiusa a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Si registrano code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave nella stessa direzione. Sempre verso Trieste, code a tratti sono segnalate per il traffico intenso, siamo sulla 4, tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza. Per lo stesso motivo si procede in coda a tratti tra l'innesto con la A28 Porto Gruaro, Pordenone e Cesalto verso Venezia. Per finire è segnalato un veicolo in avaria sulla 4 Venezia Trieste tra Sanstino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi, la 4 Venezia Trieste è chiusa per un incidente tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste con code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un altro incidente si procede in colonnati sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Code sono segnalate per un veicolo in fiamme tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Traffico intenso con code sulla A57 la tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la strada statale 309 Romea, in direzione Milano. Parliamo della 4 dalle 21 alle 5 nella notte di mercoledì 20 maggio. Per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambi i sensi. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h03.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È chiaro ed è evidente che se qualcuno aveva ancora qualche benevolenza nei confronti del governo di Israele relativamente al trattamento della Global Sumud Flotilla, il video postato dal ministro suprematista fascista Itamar Ben-Gvir spazza via qualsiasi di queste benevolenze, perché è un trattamento, quello che si vede nel video, nei confronti degli attivisti che sono stati bloccati, sequestrati e portati nel porto di Ashdod in Israele, è un trattamento che in questi casi si dice da bestie, è un trattamento inumano, è un trattamento vergognoso e soprattutto c'è un'irridenza nel tono e nelle posture di Ben-Gvir che veramente fanno pensare che queste persone come queste siano da mettere al bando della comunità internazionale. Bisogna dire le cose come stanno e non pensando che abbiano ragione quelli della flottiglia oppure che tutte quelle cose che si possono dire in questi casi che si dicono dal 7 ottobre del 2023. Ma perché stiamo parlando di un governo legittimo, di uno Stato riconosciuto dal mondo intero e anche dall'Italia, un ministro che si comporta veramente come il peggiore dei satrapi di altre ere. E questo non è consentibile, e non soltanto perché tra gli attivisti della flottiglia ci sono anche quasi 30 italiani, non è quello il problema, potrebbero essere di qualsiasi nazionalità, ma qui si tratta di persone pacifiche che sono state bloccate perché manifestavano disarmati una loro opinione. Quale che essa sia, un'opinione va rispettata, i portatori di un'opinione vanno rispettati, chi manifesta deve essere sacro in una democrazia, ma evidentemente il signor Ben-Gvir e chi sta con lui al governo di Tel Aviv, la democrazia se l'è dimenticata da tempo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo,
2: Radio Caffè

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Vi segnalo code per un incidente avvenuto in precedenza sulla 4 in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un altro incidente si procede in coda sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Verso Torino il traffico è rallentato per il traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione. Rallentamenti con code tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Veicolo in avaria presente tra Verona Sud e l'innesto con la A22 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste inoltre è segnalato un ostacolo sulla carreggiata tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste. Sulla A57 tangenziale di Mestre si procede in coda per il traffico in direzione Padova tra la rotatoria milanese e Marghera in direzione Trieste. Tra Terraglio e il bivio A57 e A27 tra la rotatoria milanese e Castellana. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè. Let's hide down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.
1: Radio Caffè, il est 19h58. Radio Caffè, il est 19h.
2: Da 50 anni Radio Caffè, il est 19h58. E continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Segnalato poi un veicolo in panne all'uscita di Latisana. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5 di domattina, per lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze. Per imboccare la A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Allora, stavo pensando...

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili, e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti, poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
2: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
4: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultime in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
2: Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali. L'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste. Per il precedente incidente permane qualche rallentamento tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina per lavori resterà chiuso l'allacciamento tra l'A4 Padova-Venezia e l'A13 Bologna-Padova. Per chi deve immettersi in direzione Bologna provenendo da entrambe le carreggiate della A4. Per imboccare la 13 è possibile uscire a Padova Est. Sempre dalle 21 fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere l'uscita della Castellana per entrambe le provenienze, uscite alternative Miranese e Terraglio. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

It's real. Aquí.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento. Radio Café.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si